cuore, scivolando a cuore in giù, accusato di malinconia, solo allora io ti avrò.

sono Gerardo da Lecce, ascolto Radio Margherita perché quando sono con la mia ragazza ascolto i pezzi ideali al momento giusto. Grazie Radio Margherita.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: l'indovinello del giorno.
1: Perché un medico ha curato più di 1000 pazienti, ma nessuno lo ha mai ringraziato? La risposta è... è un medico legale.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Radio Margherita, perché Radio Margherita è la nostra vita, il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro.
1: Radio Margherita, il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro, anche a Bari.
2: Opposite, Nuova Delhi.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Edoardo Bennato, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Nomadi.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Nomadi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Io vagabondo, Un giorno insieme, Un pugno di sabbia.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Little Tony, Tamo.

Ogni cibo sprecato è un pasto negato a chi ne ha bisogno. Scegli di essere responsabile. Basta poco per ridurre gli sprechi. Conservare meglio significa aiutare il pianeta. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 3 e 51 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

mi chiamo Nicole, chiamo da Caltanissetta. Ascolto Radio Margherita perché fa vivere molte emozioni e fa ascoltare tante canzoni che a me piacciono. Radio Margherita è la mia radio preferita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Salvatore Adamo.

Irene Fargo, nome d'arte di Flavia Irene Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre 1962 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista al Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d'anagrafe con la canzone Fretta di te. Quindi il suo produttore Enzo Miceli la convinse ad assumere il nome d'arte Irene Fargo. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro, pubblicò nel 1990 il suo disco d'esordio Le ragazze al mare. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria Nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato al dramma La donna del mare del norvegese Henrik Ibsen. Il 45 giri, che fece da traino all'album inciso l'anno precedente e opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Gli inviti in varie trasmissioni televisive la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Nel 1992 fu ancora a Sanremo tra le nuove proposte, classificandosi nuovamente al secondo posto con il brano Come una Turandot, omaggio all'opera di Giacomo Puccini. Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna e intitolato La voce magica della luna, otterrà un grande riscontro commerciale. Nello stesso anno ottenne un terzo posto al Cantagiro. Nel 1993 inizia per Irene Fargo un nuovo corso della propria carriera. Abbandonati il suo primo produttore, si trasformò in interprete pura, con brani di Mariella Nava, Roby Facchinetti, Caballà, Daniele Fossati. Tra il 1997 e il 1999 pubblicò altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice teatrale. Nel 2005 incise il suo nuovo CD, una serie di cover dal titolo Insieme, contenente alcuni inediti, tra i quali il tema portante del film Nel mio amore, che vide l'esordio alla regia della scrittrice Susanna Tamaro. Irene Fargo ricoprì il ruolo di protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, Mary Ann, I promessi sposi, La monaca di Monza e la madre di Cecilia, Masaniello, la viceregina di Napoli, per la regia di Tato Russo, e Cleopatra, Carmian, per la regia di Claudio Insegno. Nel dicembre 2012 tornò in radio con il singolo Acrobati, tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all'estero. L'ultimo album dal titolo Luce fu pubblicato nel 2014. Irene Fargo muore a Chiari, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 2022 all'età di 59 anni. Tra le canzoni più suggestive di Irene Fargo ricordiamo La donna di Ibsen, Le ragazze al mare, Le cose di ieri, Come una Turandot. La

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Irene Fargo.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

bellissimo. Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 18 luglio, sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata dal caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto, e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia, con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord, con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Federico. Oggi è l'onomastico di Federico e Federica. Il nome ha origine germanica e significa con la pace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 luglio del 64, grande incendio di Roma. Il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile della città e ben presto va fuori controllo. Si racconta che l'imperatore Nerone suoni la lira e canti mentre osserva l'incendio da distanza di sicurezza. Lo scioglilingua di oggi è: nell'anfratto della grotta 33 gretti gatti si grattano. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Se chiamo 113 arriva la polizia, ma se chiamo il 311 che arriva? Sempre la polizia ma in retromarcia? Ed ora l'aforisma del giorno. Fai ciò che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita. Il consiglio della nonna di oggi è: nella maglietta sono rimaste delle brutte macchie di sudore? Per eliminarle facilmente, mettetela a bagno in acqua tiepida insieme a un po' di aceto, un rimedio efficace ed ecologico. Adesso l'indovinello del giorno. È del tutto normale che sia rotta. La risposta è: la rotta, la direzione della nave. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Enrica dalla Valle d'Aosta, da Aosta San Cristoforo. La mia mamma mi diceva sempre nel dialetto valdostano: buon e bet, comincia con la mia lettera, che significa che buono e bestia cominciano con la stessa lettera, che non bisogna essere troppo buoni.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Clone, clone, dal greco clon, ossia germoglio, significato individuo vegetale o animale ottenuto per via asessuata, vegetativa o mediante manipolazione genetica.

0: ferite alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura, non è amore. Denunciare è il primo passo verso la libertà.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Preferita musica italiana.
1: Tiziano Ferro. L'amore è una cosa semplice.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: di me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Maria Carmela da Altavilla, che si trova in provincia di Palermo. Ci spostiamo in Campania e precisamente ad Avellino, e gli auguri vanno ad Enzo Dal Genio. I nostri auguri vanno anche a Napoli, dove Rita Cipolletta oggi compie gli anni. Infine in Sicilia, auguri a Francesca da Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

00 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gigliola Cinquetti.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Gigliola Cinquetti.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chiamalo amore, Dio come ti amo, Gira l'amore, Ho bisogno di vederti, Non ho l'età e Sei un bravo ragazzo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Pino Daniele.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 18 luglio, sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Federico,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Tariffa, tariffa. Dall'arabo tarifa, cioè notificazione. Significato: prezzo prefissato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tomaia, tomaia. Dal greco tomarion, ritaglio. Significato: parte superiore della scarpa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Celluloide, celluloide. Dal francese, significato: sostanza plastica di materie resinose con la quale si fabbricano oggetti vari. In senso esteso, il cinema.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Stantio, stantio. Significato: raffermo, per estensione, non più attuale, vecchio, passato di moda.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: cadere.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 6 e 55 minuti. Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Oggi trovano spazio da Pinerolo, in provincia di Torino. Auguri ad Antonino Matteini. Si vola verso il sud ed atterriamo con il nostro aereo carico di auguri a Soverato, che si trova in provincia di Catanzaro, e gli auguri vanno ad Antonio Battaglia. Infine, auguri ad Alfio Pavone di Pianezza, in provincia di Torino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono una mamma di due ragazzi di 15 e 16 anni che vengono a contatto e a conoscenza delle droghe. Purtroppo è un argomento molto delicato e spero che nelle scuole e nelle famiglie venga preso in considerazione. Ragazzi, non buttate la vita nelle sostanze, perché sono la cosa peggiore che vi possa capitare. La vita è bella anche senza le sostanze. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Federico,

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Due cassaforti si incontrano per strada. Che combinazione!
1: L'angolo del sorriso.
3: Da piccolo ero così brutto che quando mia sorella mi ha visto per la prima volta ha detto a mia madre: "Perché non abbiamo tenuto la cicogna?"
1: L'angolo del sorriso.
4: Signor giudice, c'è una gallina fuori del tribunale.
5: Che vuole?
4: Vorrebbe deporre.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Accogliere la diversità ci arricchisce. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gruppo Italiano, anni ruggenti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
2: Cosa direbbe Mattarella?
3: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, io penso che Mattarella,
4: ragazzi,
3: dovrà mettersi in mano sulla coscienza.
1: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno, nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Radio Margherita, musica italiana.
6: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
7: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Maria Carmela da Altavilla, che si trova in provincia di Palermo. Ci spostiamo in Campania e precisamente ad Avellino, e gli auguri vanno ad Enzo Dal Genio. I nostri auguri vanno anche a Napoli, dove Rita Cipolletta oggi compie gli anni. Infine in Sicilia, auguri a Francesca da Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
7: Selmi, forse per sempre.
8: Tu sai come

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata dal caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto, e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia, con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord, con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

un giorno insieme con Rino Gaetano. Torna fra un'ora. Tiziano Ferro.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ho il piacere di mandare un messaggio per la prima volta su Radio Margherita. Io però ascolto sempre, perché in macchina ho sempre Radio Margherita ed è un piacere ascoltarvi. Ascolto anche tantissimi commenti. Spesse volte sono abbastanza simpatici e costruttivi, altre volte invece fanno veramente pena, come l'intervento che ha fatto poco fa l'insegnante docente di primaria, che è stata veramente squallida nel suo commento. Prima di tutto lei, proprio lei, siccome è un insegnante, vorrei capire che cosa può insegnare lei ai bambini, visto che per quanto riguarda il modo che si è espressa nei confronti di altre persone, in questo caso dei nonni. Io da piccolino ho frequentato i circhi, anzi quando venivano nei paesi, effettivamente qualche circo, anche nei paesi limitrofi, io sono della provincia di Lecce, paesi piccoli, andavamo a trovarli perché effettivamente era una grossa attrazione a quei tempi, era qualcosa di bello nel vederli. Certo, sono d'accordo per quanto riguarda la gestione degli animali nei circhi, questo sì, senz'altro, va posta tantissima attenzione su questo, tanto di rispetto, però andare lì a denigrare effettivamente quello che potrebbe essere una supposizione o comunque una valutazione di una persona mi sembra proprio effettivamente fuori luogo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Adriano Celentano.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 8:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Federico. Oggi è l'onomastico di Federico e Federica. Il nome ha origine germanica e significa con la pace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 18 luglio del 64, grande incendio di Roma. Il fuoco inizia a bruciare nell'area mercantile della città e ben presto va fuori controllo. Si racconta che l'imperatore Nerone suoni la lira e canti mentre osserva l'incendio da distanza di sicurezza. Lo scioglilingua di oggi è: nell'anfratto della grotta 33 gretti gatti si grattano. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Se chiamo 113 arriva la polizia, ma se chiamo il 311 chi arriva? Sempre la polizia ma in retromarcia? Ed ora l'aforisma del giorno. Fai ciò che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita. Il consiglio della nonna di oggi è: nella maglietta sono rimaste delle brutte macchie di sudore? Per eliminarle facilmente, mettetela a bagno in acqua tiepida insieme a un po' di aceto, un rimedio efficace ed ecologico. Adesso l'indovinello del giorno. È del tutto normale che sia rotta. La risposta è: la rotta, la direzione della nave. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Enrica dalla Valle d'Aosta, da Aosta a San Cristoforo. La mia mamma mi diceva sempre, nel dialetto valdostano: buon e bet, comincia con la mia lettera, che significa che buono e bestia cominciano con la stessa lettera, che non bisogna essere troppo buoni.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Clone, clone, dal greco klon, ossia germoglio, significato individuo vegetale o animale ottenuto per via asessuata, vegetativa o mediante manipolazione genetica.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
5: Margherita. Lucio Battisti, non è Francesca.
6: Ti stai

0: Margherita Notizie.
1: Si è costituito nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ad attenderlo davanti al carcere i giornalisti che gli hanno domandato se chiederà la grazia al capo dello Stato Mattarella.
2: Cosa direbbe Mattarella?
3: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Io penso che Mattarella, ragazzi, dovrà cacciarsi in mano per la coscienza.
1: E a proposito della grazia, ieri puntualizzazione del capo dello Stato al ministro della giustizia Nordio. L'istruttoria per gli atti di clemenza spettano solo al capo dello Stato, ha detto Mattarella. La procura di Genova indaga per omicidio colposo per la morte della undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante ed è stato sequestrato in Luna Park di Spotorno, nel Savonese, dove ieri un quindicenne ha perso la vita per essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Buona serata da Nicola De Mur.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Tre anni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 9 e 3 minuti.
2: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Oggi trovano spazio da Pinerolo, in provincia di Torino. Auguri ad Antonino Matteini. Si vola verso il sud ed atterriamo con il nostro aereo carico di auguri a Soverato, che si trova in provincia di Catanzaro, e gli auguri vanno ad Antonio Battaglia. Infine, auguri ad Alfio Pavone di Pianezza, in provincia di Torino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 luglio, sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Federico,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Proverbio del giorno. Cu voli va e cu non mole manna. Tradotto in italiano, chi vuole qualcosa veramente fa da sé. Chi non vuole veramente manda qualcun altro.
4: Ciao a tutti, sono Andrea da Cagliari e il mio proverbio è pilloni chi non biccara ari già biccau. Traduzione: uccello che non becca ha già beccato. Ciao, un saluto a tutti, ciao Veronica.
5: Ciao Simone da Catania, il mio proverbio è cu cancia vecchia canova male si trova. In italiano è chi cambia la vecchia con la nuova male si trova.
6: Come diceva mia nonna, dopo una brutta montà viene una bella carà. E questo significa dopo problemi della vita, ardui, viene sempre il bel tempo, viene sempre il bello, dalla Liguria.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Salvatore dalla Sicilia. Volevo fare un appello a tutti i gestori di locali, di ristoranti, di luoghi dove si fa musica. Volevo dire che il musicista, fare il musicista non è soltanto un hobby, ma come nel mio caso è anche un lavoro. Quindi è inutile sottopagare o addirittura non voler pagare la musica. Dietro ad ogni musicista c'è tanto studio, tanto lavoro, tanta passione, come per ogni lavoro ovviamente.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 18 luglio, sono le ore 9:51.
4: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Rosaria Mazzà di San Pietro Clarenza, che si trova in provincia di Catania. Ci spostiamo in Sardegna e precisamente in provincia di Cagliari, e gli auguri vanno a Daniele Picciau. Da Genova, auguri a Claudio Di Napoli. A Torre Annunziata in provincia di Napoli, buon compleanno a Gennaro Trillocco. Buon compleanno a Francesca di Altofonte, provincia di Palermo, Nino Matteini di Pinerolo, Torino. Infine, dalla Sicilia, auguri a Giuseppe Taormina di Palermo e Benedetto Savona di Monreale, sempre in provincia di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania.

0: fermati con Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Sono stato una casa, ho imparato le attese.

0: mio lato opposto.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Pino Donaggio. Una casa in cima al mondo.

0: viaggio solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 18 luglio, sono le ore 10 e 25 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Federico,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Irene Fargo, nome d'arte di Flavia Irene Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre 1962 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista al Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d'anagrafe con la canzone Fretta di te. Quindi il suo produttore Enzo Miceli la convinse ad assumere il nome d'arte Irene Fargo. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro, pubblicò nel 1990 il suo disco d'esordio, Le ragazze al mare. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria Nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato al dramma La donna del mare del norvegese Henrik Ibsen. Il 45 giri, che fece da traino all'album inciso l'anno precedente e opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Gli inviti in varie trasmissioni televisive la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Nel 1992 fu ancora a Sanremo tra le nuove proposte, classificandosi nuovamente al secondo posto con il brano Come una Turandot, omaggio all'opera di Giacomo Puccini. Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna e intitolato La voce magica della luna, otterrà un grande riscontro commerciale. Nello stesso anno ottenne un terzo posto al Cantagiro. Nel 1993 inizia per Irene Fargo un nuovo corso della propria carriera. Abbandonati il suo primo produttore, si trasformò in interprete pura, con brani di Mariella Nava, Roby Facchinetti, Caballà, Daniele Fossati. Tra il 1997 e il 1999 pubblicò altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice teatrale. Nel 2005 incise il suo nuovo CD, una serie di cover dal titolo Insieme, contenente alcuni inediti, tra i quali il tema portante del film Nel mio amore, che vide l'esordio alla regia della scrittrice Susanna Tamaro. Irene Fargo ricoprì il ruolo di protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, Mary Ann, I promessi sposi, La monaca di Monza e La madre di Cecilia, Masaniello, La viceregina di Napoli, per la regia di Tato Russo, e Cleopatra, Carmian, per la regia di Claudio Insegno. Nel dicembre 2012 tornò in radio con il singolo Acrobati, tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all'estero. L'ultimo album dal titolo Luce fu pubblicato nel 2014. Irene Fargo muore a Chiari, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 2022 all'età di 59 anni. Tra le canzoni più suggestive di Irene Fargo ricordiamo La donna di Ibsen, Le ragazze al mare, Le cose di ieri, Come una Turandot.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Irene Fargo.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele a Gaza. In un raid nel campo profughi di Nuseirat, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì. Finali dei mondiali 2026. Il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domani nel New Jersey andrà in scena la finalissima Spagna-Argentina. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: 57 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Oggi trovano spazio da Pinerolo, in provincia di Torino. Auguri ad Antonino Matteini. Si vola verso il sud ed atterriamo con il nostro aereo carico di auguri a Soverato, che si trova in provincia di Catanzaro, e gli auguri vanno ad Antonio Battaglia. Infine, auguri ad Alfio Pavone di Pianezza, in provincia di Torino. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
3: Me l'hai insegnato tu.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Telefono da Torino, sono una vostra ascoltatrice e mi piacete molto per la versatilità e per le belle canzoni. Volevo rispondere a un signore, penso fosse un ragazzo della Sicilia, il quale a sua volta rispondeva ad una signora che lamentava il degrado delle periferie. La sua risposta è stata ottimale ed io condivido al 1000. Sosteneva che se le periferie sono degradate, sporche, è colpa nostra e siamo noi che sporchiamo. Perché si deve disturbare il sindaco? No, semmai chiedere una vigilanza. Ma chi sporca, chi lascia i rifiuti di tutti i generi per terra, siamo noi e non va bene. No, assolutamente. Grazie, amico siciliano, ripetilo, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Nomadi.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Nomadi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Io vagabondo, Un giorno insieme, Un pugno di sabbia.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
3: Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 11 e 27 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Federico,

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stato.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele. A Gaza, in un raid nel campo profughi di Nuseirat, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì. Finali dei mondiali 2026. Il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domani nel New Jersey andrà in scena la finalissima Spagna-Argentina. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Andrea Bocelli, Polvere e

Sono Francesco da Bari, io ascolto Radio Margherita perché insieme alla mia Francesca mi aiuta ad addolcire i momenti tristi della vita. Radio Margherita.

0: 800 30 34 64.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 12:24.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Henry Ford? C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Sa cosa diceva Giovanni Giolitti? Il governo ha due doveri, quello di mantenere l'ordine pubblico e quello di garantire nel modo più assoluto il lavoro. Sa cosa diceva Charles Louis de Montesquieu? Un uomo è povero non già quando non ha niente, ma quando non lavora.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Devo fare un reclamo. Meno male che almeno se l'ho mandato in onda mi fate un favore. È una vergogna a Palermo, con tutto quello che abbiamo, bisogna dare.

0: nei limiti della città, la strada è stretta, già la strada è stretta, e fanno pure le piste ciclabili. Sta succedendo un macello qui vicino all'ospedale civico specialmente. Grazie se mi date, se lo pubblicate, perché già sono nervoso e non so nemmeno più parlare.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
3: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
2: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi il picco di calore, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo solo fare una constatazione: io viaggio abbastanza in macchina, anche se sono pensionato, ma mi sposto parecchio. Quando vedo, e ne vedo tante macchine per strada che non vanno avanti, butto l'occhio, quando li sorpasso sono tutti con il cellulare che stanno guardando mentre guidano. Io dico, sti governanti, sta gente che abbiamo al potere, cosa fanno a fare i decreti che se poi non li fanno osservare? Se non abbiamo i soldi per pagare neanche una pattuglia di carabinieri, sta sulle strade a controllare queste cose, allora siamo proprio uno stato finito. Ciao ciao, grazie mille, viva Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe,

Difesa mai resa, è destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Se avessi studiato ciò che amavo davvero, ci sarei.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Il cane è la bestia che io, dopo la donna, preferisco.

Radio Margherita, per la saggezza. Mina e Celentano, niente è andato perso.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Vittorio, da 3 mesi del Tenneo, Catania. Volevo dirvi una sola cosa: di stare attenti alle vendite online, perché molte di queste sono fasulle. Non vi fidate, eventualmente fate solo il pagamento alla consegna, perché purtroppo anche io sono caduto 2 volte in questa situazione. Quindi diffidate dai siti online per i pagamenti che dovete anticipare, perché sono molte volte sono delle truffe. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 13 e 53 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
2: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
1: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. In merito a quel signore che poco fa parlava della spazzatura in Sicilia, che poi non è solo la Sicilia, condivido pienamente, io penso che dovrebbe pagare chi produce quello che sporca. Mi spiego. Chi produce l'acqua e la vende nelle bottiglie di plastica dovrebbe fare il vuoto a rendere, così che chi consuma l'acqua nella bottiglia di plastica non la butta per strada. E anche i cartoni, che sono una ricchezza perché si possono riciclare, o il vetro, dovrebbero avere anche loro il vuoto a rendere. Il consumatore, così facendo, prima di buttare selvaggiamente una carta, un cartone, una bottiglia di plastica a terra, ci penserebbe molto, ma molto, perché quelli sono soldi. Tant'è che chi gestisce questo aspetto della spazzatura è sempre messo in discussione. Grazie e auguri, tanto so che non succederà niente.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Edoardo Vianello, abbronzatissima.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 14 e 24 minuti.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Per contrastare la formazione del ghiaccio sui vetri di veicoli parcheggiati all'aperto, la sera spennella il vetro con una miscela composta da acqua e alcol denaturato in rapporto 3-1.
1: I consigli della nonna.
2: Se hai i capelli biondi, aggiungi all'acqua dell'ultimo risciacquo l'infuso ottenuto da un paio di bustine di camomilla.
1: I consigli della nonna.
2: Se hai i capelli grassi, una volta alla settimana dopo lo shampoo, massaggia il cuoio capelluto con un cucchiaino di bicarbonato e poi risciacqua bene.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Patti Pravo, sono cosa tua.
5: Non

0: Notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
1: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
0: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, ciao, sono un camionista dalla Sicilia. Volevo mandare una petizione per tutto quello che sta succedendo in campo camionisti. Facciamo una petizione tutti i camion, sarò breve e conciso. Tutti i camion, amici camionisti, tutti i camion devono camminare dalle 6 di mattina alle 9 di sera. E basta spegnere i camion, perché tutti hanno gli orari, uffici postali hanno gli orari, banchi hanno gli orari, le scuole hanno gli orari, supermercati hanno gli orari. Noi siamo abbandonati in mezzo alla strada e abbiamo sempre da camminare giorno e notte, non funziona così, la vita è cambiata. Tutti i camionisti, fate un appello, dalle 6 di mattina alle 9 di sera e tutto è coinciso. Ciao ciao a Radio Margherita!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 15:23.

0: Essere diversi è una ricchezza, non un ostacolo. Ogni persona autistica ha il diritto di essere compresa e valorizzata.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 15 e 54 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Salvatore Adamo.

0: in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
1: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
0: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: giorno insieme con Rino Gaetano. Torna fra un'ora.
1: E se fossi un pittore?

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, sono Salvatore da Belpasso. Volevo fare un annuncio, c'è un mio pensiero. Agli amici ciclisti, che praticamente alcuni escono per divertirsi, ma alcuni non escono per divertirsi, escono per creare problemi anche agli altri. Cosa succede? Camminano in parallelo, in due, in tre, e quando qualcuno sorpassa, li suona, cosa fanno? Lo mandano a quel paese e lì nascono delle discussioni. Evitate. E poi, amici automobilisti, camionisti, per favore, quando incontrate qualcuno con poco cervello di queste persone, non ci dobbiamo adeguare a loro. Grazie Radio Margherita, un buongiorno a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ornella Vanoni, pazza d'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 16:23.

0: Amore effimero.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
3: Davanti si accorcia e dietro si allunga. La risposta è la strada.
2: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Radio

0: Radio Margherita Notizie.
1: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
2: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
1: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 16 e 56 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano resiste tenacemente sulle regioni meridionali e dopo una giornata di ieri rovente è pronto a portare ancora gran caldo per tutto il weekend con massime diffusamente superiori ai 40 gradi. Si toccheranno anche su alcuni settori tra Sicilia e Sardegna i 42-43 gradi. Quindi la prosecuzione dell'ondata di caldo sulle regioni meridionali durerà ancora per diversi giorni, mentre al nord è previsto un cambio di scena, seppur rapido, con l'inizio della nuova settimana. Inneschi piovosi porteranno anche a un apprezzabile calo termico. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Un giorno insieme con Rino Gaetano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Edoardo Bennato. Non è bello ciò che è bello.
1: Io ragazzo di campagna, un po' ingenuo provinciale, tanti sogni nel cassetto.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Mimmo l'orologiaio. Ci troviamo al cospetto di una quotidianità che può essere stanca, banale se non ordinaria. E pochissimi avvertono quanto può essere eccezionale lo stesso gesto di stiracchiarsi la mattina appena svegli o di salire sulla solita metropolitana delle 7:30. Pochi riescono a cogliere i miracoli immensi che accadono numerosi nella nostra quotidianità, come quando una vecchia canzone è capace di farci annusare l'odore delle attese e delle speranze dei nostri 15 anni. Buona giornata a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: senti che bel rumore.
1: Con il brano Sally si sono confrontati oggi Fiorella Mannoia e Vasco Rossi. Confronti.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 17:29.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

ora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Inconscio. Inconscio, dal latino tardo inconscius, significato come aggettivo involontario, impulsivo, come sostantivo maschile la parte più profonda della psiche che non giunge alle soglie della coscienza ma che influisce sull'attività della stessa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Neurone. Neurone deriva dal greco neuron, cioè nervo. Significato: in anatomia, cellula del sistema nervoso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Melenso. Melenso deriva da mel, miele, e menso, forse dal francese mince, sottile. Significato: tardo, goffo, insulso, stucchevole, sdolcinato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Steatopigia. Steatopigia. Significato: eccessivo accumulo di grasso sulle cosce e sui glutei.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Niveo, nonostante te,

0: Gli animali non sono bersagli, ma esseri viventi. Rispettiamoli, non cacciamoli. La natura è equilibrio, la caccia la distrugge. Proteggere gli animali significa proteggere il pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Alberto da Palermo. Volevo commentare un dato che è uscito da poco, e cioè che più o meno 500.000 di persone sono andate via dalla Sicilia dal 2000 al 2025. La ragione la sappiamo tutti: la Sicilia purtroppo è un deserto economico, la gente scappa perché non trova lavoro. Però quello che voglio dire, diversamente da quello che sento troppo spesso, è che anziché avere dei programmi, dei piani industriali o comunque anziché avere la regione siciliana che si occupa di risolvere un problema che alla fine non riuscirà a risolvere, io vorrei tanto che in Sicilia noi siciliani cominciassimo a chiedere una limitazione forte della spesa a livello dei comuni, delle province, della regione, un abbassamento delle tasse, un taglio della burocrazia, perché io credo che la Sicilia tornerà a crescere, ad essere attrattiva e a trattenere, diciamo, i propri figli quando sarà economicamente dinamica. E sarà economicamente dinamica quando gli individui, le persone, saranno effettivamente liberi di lavorare senza troppe pastoie burocratiche e tassazioni inutili. Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: me. Yes.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 17:54.

0: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
1: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
0: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Nicola Di Bari. La prima cosa bella.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Antonio dalla Calabria. Volevo esprimere il mio pensiero. Tutto questo macchingegno di complicare la vita, internet, tutto elettronico, tutto computerizzata, che ci sono anziani che non sanno manco cosa significa, a posto di facilitare la vita, l'hanno complicata. A che cosa serve? Serve per questo, complicare la vita, renderla più difficile, e i ricchi diventare più ricchi e i poveri diventare più poveri. Questa è la vita futura. Questa sarà la fine.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Padua.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta
3: L'angolo del sorriso.
4: Perché i detenuti che giocano a calcio sono 10? Perché manca il libero.
3: L'angolo del sorriso.
5: Un buon metodo per dimagrire è spogliarsi nudi e mangiare davanti a uno specchio. Funziona sempre, perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante.
3: L'angolo del sorriso.
4: Sai qual è la differenza tra una bionda intelligente e lo Yeti? Lo Yeti l'hanno avvistato.
3: L'angolo del sorriso.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi rivolgo, buongiorno Radio Margherita, mi rivolgo a quel signore di Catanzaro che ce l'ha con le forze dell'ordine, che non fanno il loro dovere per controllare queste macchinette, questi rubasoldi che si rovinano delle famiglie. Sì, dal lato che rovina famiglie sì, gli do ragione, ma queste macchinette sono regolari, regolarizzate dai monopoli di Stato. Quindi i soldi che vincono queste macchinette vanno allo Stato. Quindi non c'entra nulla guardie di finanza, carabinieri, polizie. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.

0: faremo domani.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 18 e 54 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
4: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
3: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi il picco di calore, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Radio Margherita. Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
1: Nada, che freddo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ci tenevo a fare questo, a mandarvi questo messaggio per parlarvi di un problema che non credo sia solo mio. Molta gente è molto indelicata. Io ho un problema. E quando avevo 20 anni ero magrissima, ovviamente avevo un fisichetto da ragazzina. Adesso purtroppo io sono magra, ma ho un problema all'addome e purtroppo io sembro incinta. Io non ne posso più della gente che mi chiede se sono incinta, se sono incinta non so più come vestirmi. Per me è un problema, perché comunque è sempre imbarazzante. Quindi io chiedo alle signore, soprattutto, che senza delicatezza mi mettono sempre in imbarazzo anche davanti ad altri. Ah, ma sei incinta, auguri. No, io non sono incinta, sono stanca. Abbiate un po' più di delicatezza, perché io penso che una donna incinta debba, o se vuole, comunicare lei stessa se ha in corso una gravidanza. Purtroppo io prendo farmaci, ho avuto molti problemi e ammetto di essere stata molto fragile. Quindi Radio Margherita, stavolta il mio messaggio è: dobbiamo essere più delicati.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Nomadi.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Nomadi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Io vagabondo, Un giorno insieme, Un pugno di sabbia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 19:26.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: La natura non è un terreno di caccia. Proteggere gli animali significa rispettare la vita. Sparare per divertimento non è sport, è violenza. La vera sfida è conservare, non distruggere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Piero Focaccia. Stessa spiaggia, stesso mare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 19:49.

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, sono Alessandro dalla Sicilia. Ho sentito un messaggio che avete pubblicato e che mi sembra non giusto, ma veramente deleterio. La signora che ha definito l'aborto un omicidio, un femminicidio, un infanticidio. Allora, se l'aborto è legale, non può essere che la legge permette un omicidio, un infanticidio e lo rende legale. Dica alla signora, no che si informi, ma che si faccia un lavaggio della coscienza. Non è così, la legge lo permette in certi casi in cui ci sono pericoli per la paziente, per la mamma, per il bambino, per alcuni motivi, fino poi ad un certo punto ed è legale. E se incominciamo a dire che le cose legali sono omicidi, a dove arriviamo? Viva la guerra nucleare, non lo so, vediamo un po'. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 20:23.

scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Patrizia da Palermo. Il mio proverbio è: fai bene a porci e elemosina a parrini. Vuol dire che fai bene a della gente che non merita, è come fare l'elemosina in chiesa.
4: Nicola da Canicattì, il mio proverbio di oggi è: l'acqua che non cammina fa pandana. E fedi, cioè significa l'acqua che non cammina, fedi, fa puzza.
5: A lavare la coccia all'asino ci perde tempo, acqua e sapone. Saluti da Falanghina, da Benevento, via Pino.
6: Salve Titti da Portici. Il mio proverbio è: pizze che vaso non fanno portoso. Baci e pizzicotti non fanno danni.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Da Trapani mi chiamo Alessio. Io volevo esporre il mio pensiero su una cosa che mi tocca direttamente. Attualmente ho affittata una casa a delle persone proprio cattive. Sto pagando un mutuo su questo appartamento, loro stanno da 6 mesi dentro il mio appartamento, non pagano nulla, sto pagando tutto io, spese legali, e il mutuo mi continuo a pagare per non perdere l'appartamento, cioè di tutto e di più. È una situazione bruttissima, lo Stato dovrebbe fare qualcosa per queste cose e non lasciare il cittadino senza la possibilità di poter chiamare i carabinieri, perché non ti, senza la possibilità di chiamare nessuno, che non ti aiuta nessuno. Io mi ritrovo in un caso disperato e non so come proprio uscirne da questa situazione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
3: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
2: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Lucio Battisti. Pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 20 e 56 minuti.
1: Tony Canto, casa.

0: Sono Alfredo di Licola Giulia, Napoli. Ascolto Radio Margherita perché è la gioia di tutta la famiglia. Bella, bella musica. Grazie di esistere. Un bacione a tutti.
1: Radio Margherita, la gioia di tutta la famiglia, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rino Gaetano.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Agata, ho 23 anni e vi mando questo messaggio da Catania. Allora, io un consiglio che voglio dare a tutti coloro che mi stanno ascoltando è di essere gentili con il prossimo, perché io vedo veramente tanta cattiveria. Cioè, io mentre guido, ad esempio, cioè le persone sono veramente arrabbiate, non hanno pazienza, cioè per forza devono passare. Cioè, perché questa cattiveria? Perché non esiste più la gentilezza, la non so. Attenzione, anch'io a volte sono nervosa, però le persone veramente sono insensibili, alcuni cioè si arrabbiano per niente.
0: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Mina, quando ero

Irene Fargo, nome d'arte di Flavia Irene Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre 1962 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista al Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d'anagrafe con la canzone Fretta di te. Quindi il suo produttore Enzo Miceli la convinse ad assumere il nome d'arte Irene Fargo. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro, pubblicò nel 1990 il suo disco d'esordio, Le ragazze al mare. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria Nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato al dramma La donna del mare del norvegese Henrik Ibsen. Il 45 giri, che fece da traino all'album inciso l'anno precedente e opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Gli inviti in varie trasmissioni televisive la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Nel 1992 fu ancora a Sanremo tra le nuove proposte, classificandosi nuovamente al secondo posto con il brano Come una Turandot, omaggio all'opera di Giacomo Puccini. Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna e intitolato La voce magica della luna, otterrà un grande riscontro commerciale. Nello stesso anno ottenne un terzo posto al Cantagiro. Nel 1993 inizia per Irene Fargo un nuovo corso della propria carriera. Abbandonati il suo primo produttore, si trasformò in interprete pura, con brani di Mariella Nava, Roby Facchinetti, Caballà, Daniele Fossati. Tra il 1997 e il 1999 pubblicò altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice teatrale. Nel 2005 incise il suo nuovo CD, una serie di cover dal titolo Insieme, contenente alcuni inediti, tra i quali il tema portante del film Nel mio amore, che vide l'esordio alla regia della scrittrice Susanna Tamaro. Irene Fargo ricoprì il ruolo di protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, Mary Ann, I promessi sposi, La monaca di Monza e La madre di Cecilia, Masaniello, La viceregina di Napoli, per la regia di Tato Russo, e Cleopatra, Carmian, per la regia di Claudio Insegno. Nel dicembre 2012 tornò in radio con il singolo Acrobati, tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all'estero. L'ultimo album dal titolo Luce fu pubblicato nel 2014. Irene Fargo muore a Chiari, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 2022 all'età di 59 anni. Tra le canzoni più suggestive di Irene Fargo ricordiamo La donna di Ibsen, Le ragazze al mare, Le cose di ieri, Come una Turandot.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Irene Fargo.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Il tuo sangue può diventare vita per qualcun altro. Dona è un gesto di amore. Un minuto per te, un'intera esistenza per chi lo riceve. Ogni donazione conta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Anna da Livorno. Vorrei farvi conoscere la mia esperienza. Io sono diventata donatrice di sangue dai 59 ai 65 anni, quando mi è nata la mia prima nipotina, ed ho provato tantissima gioia che mi sono sentita di dover ringraziare il cielo dando qualcosa di me, e ho donato il sangue fino a che ho potuto. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 22:02.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Anche io mi associo al signore di prima che parla dei parrucchieri che vanno in casa e si portano le borse della spesa per metterci i contenitori, i forni, i pettini, l'acqua, per non far vedere che vanno a lavorare a casa in privato, eppure gli estetisti, questi dovrebbero pagare le tasse perché ne fanno un'infinità.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 22:23.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Victor Hugo? Colui che apre la porta di una scuola molto probabilmente chiude una prigione. Sa cosa diceva Juan de Mariana? Le tasse sono una calamità per i popoli ed un incubo per i governanti. Per i primi sono sempre eccessive, mentre per i governanti le entrate derivanti dalle tasse non sono mai sufficienti per le loro spese. Sa cosa diceva Art Buchenwald? Che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è questo il tempo che abbiamo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Mara da Firenze. Allora, io vorrei fare una proposta. Lasciare l'inno di Mameli nelle manifestazioni istituzionali, governative, eccetera, eccetera. E però sostituirla, l'inno di Mameli, con la canzone di Mino Reitano, Italia, per tutte le manifestazioni artistiche, turistiche, perché veramente è una canzone che dice, descrive l'Italia proprio come è. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Camaleonti.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

Sono Wanda da Milano. Ascolto Radio Margherita perché siete mitici.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Nicola di Bari. Lontano, lontano.
1: È lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa.

questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 23 e 24 minuti.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Un piccolo gesto per te, una vita intera per qualcun altro. Dona sangue, dona speranza. Il sangue non si crea in laboratorio, ma scorre nelle vene di chi sceglie di donarlo.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Vorrei solamente dire a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita che la vita è una sola. Non sprecatela.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 23:58.

Un giorno insieme con Rita Pavone. Torna fra un'ora.

0: preferita musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Pino Daniele.

0: Vita ha presentato Buonanotte con Pino Daniele.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Mare Luna, Napulè, Narcisista in azione, Quando, Quando chiove e Senza e te.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gino Paoli.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte e 29 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Chi non ha avuto un cane non sa cosa sia amare ed essere amato.

0: Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo fare un appello al sindaco di Catania, perché se il comune è in deficit non c'entrano i cittadini. E per fare cassa non bisogna perseguitare i cittadini sulle strisce blu. Basta fare un giro della città per rendersi conto di tutti i mezzi che sono buttati per le strade, fuori uso, non pagano nulla e nessuno fa nulla. Basta fare un giro per la città, nei pressi della stazione, e vedere tutti gli abusivi che non solo occupano il suolo comunale, no, non pagando nulla, e per di più con mezzi fuori uso, mezzi privi di targhe, assicurazione, revisione. Ma questa è civiltà?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: fare. Il mio viaggio inizia qua.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 19 luglio. È mezzanotte e 53 minuti.

0: sono Mirko di Bolzano e io ascolto Radio Margherita semplicemente perché è bella. Un saluto a tutti.
1: Radio Margherita si ascolta perché è bella anche a Bolzano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Rita Pavone.

0: Un giorno insieme con Rita Pavone. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Olly e Angelina, per due come noi.
2: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Luigi, chiamo da Catania. Mi riferivo all'insegnante sarda che dice che lavorano gli insegnanti e non è vero che hanno 4 mesi di ferie e che si lamentano perché fanno un duro lavoro. Io sono dell'idea che ognuno di noi deve fare il lavoro che gli piace e che nessuno si può lamentare e si deve lamentare, perché invece di lamentarsi deve cambiare lavoro e fare quello che più le piace, così lo fa anche meglio. Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Luca Carboni e Alice, Farfallina.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per pulire i denti dopo un pranzo al ristorante, puoi usare una foglia di salvia.
0: I consigli della nonna.
1: Un frullato d'anguria, usato come maschera per il viso, nutre e rende luminose le pelli inaridite.
0: I consigli della nonna.
1: Prepara un tonico naturale per il viso con effetto astringente, facendo cuocere 2 arance a pezzi e il succo di un limone dentro 1 litro di acqua per 1 ora. Filtralo e usalo a gocce su batuffoli di cotone.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: José Feliciano.

0: La droga non è una via d'uscita, è un vicolo cieco. Non farti ingannare. Ogni sostanza ti porta via qualcosa. Salute, sogni, libertà. Non vale la pena rischiare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: noi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Buonanotte, da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Signor Sindaco di Torino, siamo gli inquilini di via Fossata 57/8. Le chiediamo gentilmente di osservare la nostra città di Torino con più attenzione. In corso Venezia, angolo via Fossata, il proseguimento del giardino pubblico, prima della stazione Re Baudengo, è presieduto da una schiera di africani e qualche italiano. Spaccio, droga, prostituzione e altro. E accendono il fuoco di notte con odori maleodoranti nelle nostre case. Respiriamo droga passiva. E il sole è diventato una discarica a cielo aperto. E questa è la città che volevamo?
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 19 luglio. È luna. È 52 minuti.

Un giorno insieme con Rita Pavone. Torna fra un'ora.